0: classy.
1: In a fingy fingy. In a jingy jingy. Alla muove la toppa. La toppa. Cholo cho cho cholo lo cholo lo cho cho cholo lo. Fama na passi fama. In a fingy fingy. In a jingy jingy. Alla muove la toppa. Cholo lo cho cho cholo lo cholo lo cholo lo cho. Toppa che lima so.
0: Lima.
1: Yeah.